le giuste solitudini, stare in silenzio ad ascoltare. L'attesa è una suspense elementare, è un antico idioma che non sai decifrare, è un'irrequietezza misteriosa e anonima, è una curiosità dell'anima. E l'uomo in quelle ore guarda fisso il suo tempo, un tempo immune d'avventure o da speciale sgomento. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa e un gran bisogno di silenzio. Siamo come in attesa, perché da sempre l'attesa è il destino di chi osserva il mondo con la curiosa sensazione di aver toccato il fondo senza sapere se sarà il momento.

l'attesa e il risultato in retroscena di questa nostra vita troppo piena è un andar via di cose dove al loro posto c'è rimasto il vuoto, un senso quieto e religioso in cui ti viene da pensare, e lo confesso, ci ho pensato anch'io, al gusto della morte.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. 1575 kHz in onde medie.

Ecco la poesia che volevo scrivere prima, ma non l'ho scritta perché ti ho sentito muoverti. Stavo ripensando a quella prima mattina a Zurigo, quando ci siamo svegliati prima dell'alba, per un attimo disorientati, ma poi siamo usciti sul balcone che dominava il fiume e la città vecchia, e siamo rimasti lì, senza parlare, nudi, a osservare il cielo schiarirsi, così felici ed emozionati, come se fossimo stati messi lì proprio in quel momento.

0: 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c'è la democrazia, la dittatura e basta, solo due, credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita, come uno che appena nasce è cattolico apostolico romano. Cattolico, pazienza, apostolico non so cosa vuol dire, ma anche romano. Comunque diciamo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario ho scritto che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione poetica e suggestiva. Ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa, che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni, e che se lo incontri ti dice giustamente: lei non sa chi sono io. Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo, ci sono delle forme ancora più partecipative. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta, non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di valico Barberino Ronco Bilaccio, ha effettivamente qualche difficoltà, anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire solo sì se vuol dire no e no se vuol dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccarla. Ma il referendum ha più che altro un valore folcloristico, simbolico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima, e chi se ne frega. Un'altra caratteristica fondamentale della democrazia è che si basa sul gioco delle maggioranze e delle minoranze. Se dalle urne viene fuori il 51, vinci; se viene fuori il 49, perdi. Dipende tutto dai numeri, come al gioco del lotto, con la differenza che al gioco del lotto il popolo qualche volta vince. In democrazia? Mai. E se viene fuori il 50 e il 50? Ecco. Questa è una caratteristica della nostra democrazia. È cominciato tutto nel 1948. Se si fanno bene i conti, tra la destra, DC, liberali, monarchici, missini, eccetera, eccetera, e la sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, eccetera, eccetera, viene fuori un bel pareggio. Poi da allora è sempre stato così. Per anni, adesso che c'entra, adesso è tutto diverso, beh, è chiaro, è successo un mezzo terremoto, le formazioni politiche hanno nomi e leader diversi, e beh, adesso non c'è più il 50% a destra e il 50% a sinistra, c'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra. Oppure il 50 virgola talmente poco che basta che a uno gli venga la diarrea che cade il governo. Non c'è niente da fare. Sembra proprio che gli italiani non vogliano essere governati. Non si fidano. Hanno paura che se vincono troppo quelli di là, viene fuori una dittatura di sinistra. Se vincono troppo quegli altri, viene fuori una dittatura di destra. La dittatura di centro, invece, quella gli va bene. Auguri, auguri.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
1: Ero lì in un'orgia in mezzo della gente che conoscevo poco e che non era molto attraente. Ero lì un'orgia, ma non ci avevo voglia e allora me ne stavo un po' in disparte per rappresaglia. No grazie, senza complimenti, il genere non mi interessa. Oddio, se proprio insiste, se dice che è una scommessa. Ero lì un'orgia, facevo qualche cosa, ma non mi ricordavo una serata così noiosa. No, mi creda, mi diverto molto, sì, sono solo un po' in soggezione. Però mica le dispiace se accendo la televisione. Ero lì in un'orgia e per primo mi fermo, ma man mano anche gli altri sono distratti dal teleschermo. E così, tutti nudi, sul secondo canale, vediamo un film d'amore un po' vecchiotto, ma niente male, bello, sì. A me piace perché alla fine i due si sposano. Ah sì, anch'io sono per il lieto fine, mica come quei film moderni lì che non si capisce niente. In fondo sono un sentimentale. Scusi avvocato, mica ha visto le mie mutande per caso.
2: Walter Henry.

off the movie from Taj Mahal. Woo! Let me get loose here.

0: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.
1: Non si fuma nella stanza del bambino. Ecco, probabilmente si potrebbe immaginare. Pensiero, allucinazione, forse sogno. In questo dolce, chiamiamolo così, mondo. In questa luce, si potrebbe dire morbida, lenzuola rose azzurre, senza mai rompere, certo, la tradizione. Sì, la culla, apine, farfalline, linton clan, farfalline, come dire il festival, sì, del Giappone. E poi ciucci, tettarelle, peluche, mec mec, i peluche e il latte, l'odorino, la cacca, che in genere fa, diciamo così, schifo. Ipotesi cancellata, meravigliosa, morbida, giallina. Complimenti. Rieccola la stanza. Sì, del bambino, sempre uguale, no, diversa. Un lettino con le sbarre, certo movibili. Un girello, un passeggino, due passeggini, non si sa mai. La carrozzina, già è vero, la carrozzina, cabriolet, ipotesi cancellata, ombrellino, cappottino, salopette, scarpette numero 25, 26, 27, si tiene tutto, può venire buono, non si sa mai. E poi tute, tutine, con Minni, Pluto, Topolino, Ronaldo, e poi casine, castelli, fortini, soldatini, e puzzle, voglio dire puzzle. E poi la stanza, sì, del bambino. Certo, invasione, i parenti, gli zii, i cugini dei cugini, senza offesa, mai visti, ammicamenti, paroline, risatine, smorfie scimmiesche, del bambino, ipotesi cancellata, degli adulti, vocine strane, affettate, anche il nonno, diciamo così, vecchio stile, sì, il notaio, cip cip cip, pio pio pio, la bocchina, sì, a culo, s'avvicina, pernacchietta bis, ha detto mamma, ipotesi cancellata, ha detto wow, geniale. E poi ancora la stanza, sì, del bambino, cambiata, certo, col tempo, giochi, giochini, un mese, una settimana, il giorno dopo, già scordati, abbandonati, una montagna, voglio dire un cimitero, braccia, gambe calpestate, diciamo così, mai più usate, inutili, disgustose, sazietà, opulenza, nausea, sì, chiamiamola proprio così, nausea. Ecco, probabilmente si potrebbe immaginare in questo assurdo, chiamiamolo così, mondo, pensiero, allucinazione, forse sogno, lampo improvviso, canzone, gioco di bambini, oggettini rifiutati, sì, con violenza, grande fuoco, incendio, sì, doloso, in questo lurido, chiamiamolo così, mondo, grande fuoco, incendio, gioco di bambini, intuizione precoce, purificazione, situazione mondo, certo, immaginiamo tutta quella roba che brucia, fazzoletti, pannolini, omogenizzati, pupazzi, pazzetti, trenini, carrozzine, Barbie, Mazinga, altri mostri, certo un sogno meraviglioso, impossibile, mai sognato, invasione, tutto qui, macchinine, pile, luci, suonini, cani, gatti, coniglietti, coccodrillini, robottini, e ancora Barbie che lava, che stira, che si spoglia, Barbie che piscia, che caga, e spade, corazzi, razzi, calastico, che sparano, uccidono, distruggono, e mostri orrendi di plastica, luci di argentavi, spaventosi, e tutta quella valanga di merda che farebbe diventare, diciamo così, imbecille anche il giovane Albert Einstein. Però non si fuma nella stanza del bambino.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

L'asino del contadino. Un giorno l'asino di un contadino cadde in un pozzo. L'animale pianse e ragliò duramente per ore, mentre il contadino cercava di fare qualcosa al riguardo. Ma alla fine decise che l'asino era troppo vecchio e il pozzo era asciutto già da molto tempo e aveva bisogno di essere tappato. Pertanto non valeva davvero la pena tirare fuori l'asino dal pozzo. Perciò chiamò i suoi vicini. Ognuno prese una pala e iniziarono a gettare terra nel pozzo. L'asino, resosi conto di quello che stava succedendo, si mise a piangere e ragliare orribilmente. Ma ad un certo punto, con sorpresa di tutti, l'asino si mise di lamentarsi dopo alcune palate di terra. Il contadino guardò in fondo al pozzo e si stupì di ciò che vide. Con ogni palate di terra, l'asino stava facendo qualcosa di incredibile. Batteva la terra con gli zoccoli e faceva un passo sopra la terra. Molto presto, tutti videro con sorpresa l'asino arrivare fino alla bocca del pozzo, passare sopra il bordo e uscire trotterellando. Morale della favola: la vita ti getterà a terra e poi ti getterà sopra ogni tipo di terra. Il segreto per uscire dal pozzo è batterla e usarla per fare un passo in alto. Ogni nostro problema è o può essere un gradino verso l'alto. Possiamo uscire dai pozzi più profondi se non ci arrendiamo. Usa la terra che ti gettano per fare un salto sopra. Ama di più, compatta la terra, perché in questa vita bisogna essere una soluzione, non un problema. E la

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia

Anche noi del gruppo di Un Catino Pieno di Polvere abbiamo aderito all'iniziativa che vede dal 28 al 30 aprile musicisti e cantanti in diretta streaming da casa loro in concerto a favore di Emergency. 3 giorni di musica a favore delle iniziative che Emergency sta conducendo in risposta all'emergenza coronavirus. Un'occasione per stare insieme a favore di una giusta causa. In risposta all'epidemia, Emergency ha attivato numerosi progetti, mettendo le proprie competenze a disposizione delle autorità sanitarie. Attualmente Emergency è presente a Bergamo, dove ha supportato la progettazione dell'ospedale da campo in fiera e attualmente gestisce la terapia intensiva. Emergency sta offrendo anche un servizio di monitoraggio e gestione anticontagio nei centri per senza fissa dimora e per minori non accompagnati. A Milano, Venezia, Piacenza e Catania, invece, grazie a gruppi di volontari territoriali, Emergency ha attivato un servizio per le richieste di consegna di beni alimentari, farmaci o altri beni di prima necessità per coloro che non possono uscire, over 65, persone in quarantena, soggetti fragili. Nella nostra pagina trovate i link per saperne di più e per sostenere concretamente Emergency. Donate ora!

Questa sera vi racconteremo la storia di una migrazione, lontana nel tempo e nello spazio. Siamo negli anni 30, negli Stati Uniti. È il viaggio di migliaia di contadini cacciati dalla siccità, dagli stati del Dust Bowl, verso il Pacifico e la California. Una storia lontana, noi ve la proponiamo stasera attraverso le parole di John Steinbeck, che nel 1940 la raccontò nel suo grande romanzo Furore. E ve la raccontiamo attraverso la musica di tre grandi che nel corso degli anni questa storia l'hanno cantata: Woody Guthrie, Bob Dylan e Bruce Springsteen. Una storia lontana ma vicinissima. È la storia di tutti i popoli che si muovono in cerca di una terra ospitale che possa essere in pace al tempo stesso. La tua e la mia.

Sulle terre rosse e su una parte delle terre grigie dell'Oklahoma, le ultime piogge furono leggere e non lasciarono traccia sui terreni arati. Le lame passarono e ripassarono spianando i solchi piovani. Le ultime piogge fecero rialzare in fretta il mais, sparsero colonie di gramigna e ortiche ai lati delle strade, tanto che le terre grigie e le terre rosso scure cominciarono a sparire sotto una coltre verde. Nell'ultima parte di maggio il sole si fece pallido e scomparvero le nuvole che in primavera avevano indugiato così a lungo coi loro alti pennacchi. Il sole prese a picchiare giorno dopo giorno sul mais in erba, fino a screziare di bruno gli orli di ogni baionetta verde. Le nuvole ricomparvero e si dileguarono, senza tornare più. Sulle strade, percorse dai carri, lì dove le ruote macinavano il suolo e gli zoccoli dei cavalli lo percuotevano, la crosta di terra si frantumava in polvere. Qualunque cosa si muovesse sollevava in aria la polvere. Il passo degli uomini la faceva salire sopra la cintola. I carri ne alzavano strati fin sulle sponde. Le automobili lasciavano vortici di polvere dietro di sé. Passava molto tempo prima che la polvere potesse depositarsi. Verso la metà di giugno, grosse nuvole cominciarono ad arrivare dal Texas e dal Golfo. Le nuvole sparsero un po' di pioggia e si affrettarono verso altre terre. Lasciarono dietro di sé un cielo nuovamente pallido e un sole in fiamme. Piccoli crateri dove era caduta la pioggia, qualche chiazza lustra sul mais, nient'altro. Un vento leggero seguì le nuvole. Passò un giorno e il vento si fece più intenso, senza l'indugio di folate. La polvere sulle strade si gonfiò, poi si distese e ricadde sulla gramigna lungo i campi e per qualche tratto anche dentro i campi. Poi il vento si fece più forte, più teso, aggredì la crosta lasciata dalla pioggia nei campi di mais. Ma poco a poco col cielo si scurì di polvere, il vento si abbassò fino a sfiorare il suolo, liberando la polvere e trascinandola via. Il vento si fece ancora più intenso, la crosta lasciata dalla pioggia si spaccò e la polvere si liberò dai campi in colonne grigiastre, simili a fumo. Il mais contrastava il vento spandendo sui campi un fruscio secco. Ora la polvere impalpabile non ricadeva più al suolo, si disperdeva nel cielo sempre più scuro. Venne l'alba, ma senza il giorno. Nel cielo grigio apparve un sole rosso, un fioco cerchio rosso che spandeva un po' di luce, simile al crepuscolo. E con l'avanzare del giorno il crepuscolo ricadde verso il buio. E il vento ululò e mugolò sul mais abbattuto. I contadini stavano rintanati e quando dovevano uscire si annodavano un fazzoletto intorno al viso e indossavano occhiali protettivi per ripararsi gli occhi. Quando si fece di nuovo sera fu buio presto, perché la luce delle stelle non riusciva a solcare la polvere per toccare terra e la luce delle finestre arrivava a stento fino all'aia. Ora la polvere era frammista all'aria in parti uguali, un'emulsione di aria e di polvere. Ogni casa era chiusa e sbarrata, porte, finestre, tappate con stracci, ma la polvere si insinuava così impalpabile da essere invisibile in sospensione e si posava come polline su tavoli, sedie, piatti. Al mattino la polvere fluttuava come nebbia e il sole era rosso come sangue fresco. Per tutto il giorno il cielo riversò polvere e ne riversò anche il giorno seguente. Una coltre uniforme coprì la terra. C'era polvere sul mais, polvere ammonticchiata sui pali delle staccionate, sul fil di ferro delle recinzioni. C'era un manto di polvere sui tetti, un velo di polvere sulla gramigna e sugli alberi. Gli uomini uscirono dalle case e fiutarono l'aria pungente e calda. Si coprirono il viso per non respirarla. Poi dalle case uscirono i bambini, ma non cominciarono a correre e a strillare come avrebbero fatto dopo un temporale.
Gli uomini restavano in silenzio e si muovevano appena. Poi dalle case cominciarono a uscire le donne e si misero accanto ai loro uomini. I bambini indugiavano lì accanto, disegnando nella polvere con le dita dei piedi scalzi. Dopo un po', le facce attente degli uomini persero la loro stupefatta perplessità e si fecero dure, rabbiose, ostinate. Allora le donne chiesero: «Che facciamo?» E gli uomini risposero: «Non lo so». E le donne capirono che andava tutto bene, e i bambini capirono che andava tutto bene. Con il passare delle ore il sole si fece meno rosso, divampava sulla terra coperta di polvere. Gli uomini sedevano sulla soglia di casa, giocherellavano con pezzetti di legno e sassolini. Gli uomini sedevano immobili, pensando, interrogandosi.

0: La Route 66 è la principale strada migratoria. La 66, lungo sentiero d'asfalto che attraversa la nazione, serpeggiando dolcemente su e giù per la carta, da Mississippi a Bakersfield, attraverso le terre rosse e le terre grigie, inerpicandosi su per le montagne, superando i valichi e planando nel deserto terribile e luminoso, e dopo il deserto, di nuovo sulle montagne, fino alle ricche valli della California. La 66 è il sentiero di un popolo in fuga, di chi scappa dalla polvere e dal rattrappirsi delle campagne, dal tuono dei trattori e dal rattrappirsi delle proprietà, dalla lenta invasione del deserto verso nord, dai turbinosi venti che arrivano ululando dal Texas, dalle inondazioni che non portano ricchezza alla terra e la depredano di ogni ricchezza residua. Da tutto ciò la gente in fuga e si riversa sulla 66 dagli affluenti di strade secondarie, piste di carri e miseri sentieri di campagna. La 66 è la strada madre, la strada della fuga. I fuggitivi sciamavano sulla 66, a volte in auto isolate, a volte in piccole carovane. Di giorno avanzavano lenti sull'asfalto, di notte si fermavano vicino all'acqua. Di giorno dai vecchi radiatori bucati zampillavano colonne di vapore con le bielle lasche che picchiavano a tutto andare e gli uomini al volante di camion e auto sovraccariche ascoltavano inquieti. Quante miglia tra una città e l'altra? C'è sgomento tra una città e l'altra. Se qualcosa si rompe? Beh, se qualcosa si rompe, ci accampiamo qui mentre Jim va a piedi in città a comprare un pezzo di ricambio e torna. E come stiamo a provviste? Ascolta il motore, ascolta le ruote, ascolta con le orecchie e con le mani sul volante, ascolta con il palmo della mano sulla leva del cambio, ascolta con i piedi sulle assi del pianale, ascolta con tutti i sensi il vecchio catorcio sferragliante, perché un cambio di tono, un'alterazione di ritmo, può significare una settimana qui? Quel ticchettio? Sono le punterie, niente paura. Le punterie possono ticchettare fino al giorno del giudizio senza nessun pericolo. Invece quel rumore sordo di sottofondo non lo senti con le orecchie, però lo senti. Può essere una perdita d'olio, può essere un cuscinetto che sta saltando. Gesù, se è un cuscinetto, che facciamo? I soldi vanno via come l'acqua.
1: Da ieri mattina ho visto passare 42 carrette come la vostra. Dov'è che state andando tutti quanti? Da dov'è che state scappando?
0: Beh, la California è grande.
1: Non è tanto grande la California. E nemmeno il paese è tanto grande. No, che non lo è. Non è grande abbastanza. Non c'è abbastanza posto per voi e per me. Per quelli come voi e quelli come me. Per i ricchi, i poveri, tutti insieme in un solo paese. Per i ladri e per la gente onesta. Per chi ha fame e per chi ha la pancia piena. Perché non ve ne andate da dove venite?
0: Questo è un paese libero. Uno può andare dove gli pare.
1: Boh, questo lo credete voi. Mai sentito parlare della polizia di frontiera della California? Gli sbirri di Los Angeles. Prendono i bastardi come voi e li rispediscono indietro. Vi dicono, se non potete comprarvi un pezzetto di terra, non vi vogliamo. Vi dicono, avete la patente? Fate vedere. E ve la stracciano. E poi vi dicono che senza patente non si può entrare.
0: È un paese libero.
1: E allora provate a fare qualche cosa liberamente. Vi diranno che uno ha tanta libertà quanto se ne può comprare.
0: Macchine ferme sul ciglio della strada, testate smontate, gomme rattoppate, macchine che arrancano sulla 66 come cose ferite, ansimanti, rantolanti, motori surriscaldati, guarnizioni lasche, cuscinetti lasche, carrozzerie traballanti, gente in fuga sulla 66 e la pista d'asfalto luccica come uno specchio al sole e in lontananza il riverbero crea come l'illusione di pozze d'acqua in mezzo alla strada. 250.000 persone sulla strada, 50.000 vecchi catorci fumanti, feriti, relitti lungo la strada, abbandonati. Cosa gli sarà successo? Che fine avrà fatto la gente che viaggiava su quella macchina?

In questo celebre dialogo con la madre, Tom ci spiega che cosa ha imparato durante il viaggio. Fece Tom. Ascolta, ma è da un po' che penso giorno e notte nascosto qui da solo. Lo sai a che pensavo? A Casey. Quello parlava un sacco. Io mi seccavo a sentirlo. Ma ora ho pensato alla roba che diceva e me la ricordo tutta quanta. Dice che una volta era andato nel deserto per cercare la sua anima. E lui aveva scoperto che non ce l'aveva un'anima tutta sua. Dice che aveva scoperto che lui aveva solo un pezzetto di un'anima grande e grossa. Dice che il deserto non andava bene perché il suo pezzetto di anima non serviva a niente se non stava con tutti gli altri pezzetti e non faceva un'anima intera. Ah, è strano che me lo ricordo. Mi pareva che manco lo stavo a sentire. Ma ora so che uno, se sta da solo, non serve a niente. Era un brav'uomo, disse Ma. Tom continuò. Una volta mi ha detto una roba della Bibbia, ma che non faceva paura come la Bibbia, me l'ha detta due volte e me la ricordo. Dice che l'aveva pigliata dal libro dell'Ecclesiaste. E com'era Tom? Era così che due sono meglio di uno perché le loro fatiche trovano il giusto compenso. Se due cadono, uno aiuta l'altro a rialzarsi. Ma sventura per chi è da solo. Perché non ha nessuno per rialzarlo. Questo è un pezzo. Continua, disse Ma. Continua, Tom. Ma ce n'è solo un altro po'. Se due si coricano insieme, si scaldano tra loro. Ma uno che sta da solo, come fa a scaldarsi? E se qualcuno gli va contro, in due lo difendono. È una corda a tre capi, non si spezza facilmente. Ed era scritto nella Bibbia. Casey diceva di sì, era il libro dell'Ecclesiaste. Zitto. Senti. Ah, è solo il vento, ma lo conosco il vento. Allora ho pensato, ma i sermoni dicono sempre che devi restare povero tutta la vita. E che quando non hai niente non te la devi pigliare perché tanto dopo che muori mangerai tutta la carne che vuoi nei piatti d'oro. Ma quella cosa dell'Ecclesiaste dice che quando sei in due puoi avere una paga più alta per il tuo lavoro. Tom, disse Ma, cos'è che vuoi fare? Tom tacque a lungo.

0: quello che ha detto Casey, rispose lui. Ma l'hanno ammazzato.
1: Sì, disse Tom. È stato lento a scansare e non stava facendo niente contro la legge. Ma io ho pensato un sacco. Ho pensato che qui la nostra gente vive come maiali e che la terra la lasciano abbandonata, o magari c'è uno che ha milioni di acri, mentre 100.000 bravi contadini muoiono di fame. E allora ho pensato che se tutta la nostra gente si metteva insieme e urlava come urlavano quelli alla fattoria di Hooper, che erano povere e pochi. Tom, disse, ma quelli ti daranno addosso, ti ammazzeranno. Mi daranno addosso lo stesso, danno addosso a tutti quelli come noi.
0: Non vuoi ammazzare nessuno, vero?
1: No, ma ho pensato che tanto sono un fuorilegge lo stesso. Magari potrei pure farlo. Non ce l'ho ancora chiaro in testa, ma non mi chiedere roba che non so, non me lo chiedere, ma...
0: Rimasero acquattati in silenzio nel buio della caverna di rovi. Ma disse:
2: capace che t'ammazzano, e io neppure lo so. Capace che ti fanno del male, e io come faccio a saperlo?
0: Tom fece una risatina imbarazzata. Magari è come diceva Casey, che uno ha un'anima tutta sua. No, non ce l'ha un'anima tutta sua. Ce l'ha solo un pezzo di un'anima grande. E così? È così che, Tom? E così non importa. Perché io ci sarò sempre, nascosto dappertutto, sarò in tutti i posti, dappertutto dove ti giri a guardare, dove c'è chi lotta per dare da mangiare a chi ha fame, io sarò lì. Dove c'è uno sbirro che picchia qualcuno, io sarò lì. Se Casey aveva ragione, allora sarò negli urli di quelli che si ribellano. E sarò nelle risate dei bambini quando hanno fame e sanno che la minestra è pronta. E quando la gente mangerà le cose che ha coltivato e vivrà nelle case che ha costruito, beh, io sarò lì, capisci? Oh, per Dio, sto parlando come Casey. È che lo penso tutto il tempo, certe volte è come se lo vedo.
1: Non riesco a capire, disse Ma.
2: Non riesco a capire.
1: Manco io, disse Tom. È solo una cosa che mi è venuta di pensare. Ti viene di pensare un sacco quando non ti puoi muovere. Devi tornare al campo, ma... E tu ti devi prendere i soldi. Tom rimase in silenzio per qualche istante.
0: Va bene, disse.
1: E Tom, più avanti, quando si sistema tutto, tu devi tornare da noi. Ce la farai? Ce la farai a trovarci?
0: Certo, disse Tom. Ora è meglio che vai, su, dammi la mano. La guidò verso l'imbocco del cunicolo. Le dita di Matt tenevano stretto il suo polso. Tom scostò la coltre di rovi e uscì con lei.
1: Segui il campo fino al sicomoro che c'è là in fondo, poi scendi al torrente e lì passa dall'altra parte.
0: Ci vediamo.
2: Ci vediamo,
1: disse Ma, e si allontanò in fretta. Aveva gli occhi umidi e brucianti, ma non pianse.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale, Milano and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.

di Frida Kahlo. Ti meriti un amore. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te. Che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo e che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia.

0: Zinedine Zidane, nuovo allenatore della nazionale francese, oggi prima lista dei convocati. Arrestato poliziotto terrorista e visita di riunione 14esimo in Francia. Dove trovare i 27 miliardi necessari? Benvenuti al notiziario di Francia 24 Centrale Milano per venerdì 18 settembre 2026 in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com. In redazione all'inizio Marco Gubersotti, da Parigi Rachel Costa. Nominato alla guida dei blu i francesi nell'estate questo luglio, Zinedine Zidane ha presentato venerdì la prima rosa di 26 giocatori per i primi 4 impegni nella fase di gruppi della National League 2027. L'annuncio è avvenuto durante la conferenza stampa di introduzione, segna l'inizio di un percorso che si preannuncia sotto i riflettori di ben 69 milioni di osservatori francesi, pronti a scrutare ogni scelta del nuovo allenatore. Le critiche non tarderanno, ma lo stesso Zidane rappresenta un contorno. Per Zidane rappresentano un contorno rispetto alla pressione che ha già sperimentato a Real Madrid, dove la sua figura è stata soggetta ad una copertura mediatica senza precedenti. Secondo lo storico dello sport Di Sherry, Zidane suscita un'enorme aspettativa, quasi come un'elezione presidenziale. All'inizio acclamato, ma poi la realtà dei risultati può rivelarsi più complessa. La sua immagine silenziosa, definita misteriosa dallo stesso Di Sherry, ricorda quella di artisti riservati, e a detta di Aurélie Dièvre, direttrice di Sport Sera, parlare poco affascina e impedisce di attirare critiche dirette. La direttrice sottolinea inoltre che la storia personale di Zidane, cresciuto alla Castellier, figlio di immigrati, lo rende simbolo di merito e integrazione, capace di parlare a un pubblico che spazia dalle grandi stelle ai nonni e di dare testate, come sappiamo bene. Nel panorama del marketing sportivo, Guiri Tribù osserva che Zidane ha una dimensione multiculturale che lo rende l'icona di tutte le generazioni e un punto di riferimento anche per gli adolescenti. Le numerose partnership con marchi quali Adidas, Dior e Danone hanno consolidato la sua presenza sul piano internazionale, permettendogli di rimanere visibile senza dover necessariamente parlare. Tuttavia il nuovo tecnico dovrà affrontare anche le sfide non calcistiche. Il futuro politico del paese, con la prossima elezione presidenziale, potrebbe influenzare le dinamiche della federazione e dei giocatori, avvertono gli esperti. Il potenziale impatto di un'eventuale vittoria del Rassemblement National potrebbe mettere i blu in posizione delicata, dato il coinvolgimento di alcuni atleti in dichiarazioni contro il partito. E ricordiamo, non alcuni atleti, il principale atleta francese attualmente gioca all'estero, ma insomma è Mbappé, che ha dichiarato chiaramente che l'RN sarebbe un pericolo per la Repubblica. Qui in Francia un agente di polizia dei dipartimenti di Yvan, di 35 anni, è stato posto sotto indagine, anzi arrestato, hanno detto questa mattina, dopo la sua interruzione domenica 23 agosto. Le autorità hanno confermato che il funzionario è sospettato di aver preparato un atto di terrorismo, un poliziotto. Secondo una fonte giudiziaria, l'uomo è stato imputato per 4 reati: preparazione individuale di un atto di terrorismo, fabbricazione di materiale di guerra, armi, munizioni, in collegamento con un'organizzazione terroristica, detenzione illegale del medesimo materiale in relazione a un'organizzazione terroristica e provocazione diretta a un atto di terrorismo realizzato tramite un servizio di comunicazione al pubblico online, vuol dire Instagram. E chi sarà mai questo poliziotto? Come si chiamerà? Sentiamo che ipotesi avanza Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Quando anche i gilet blu aprono il barattolo della bomba. Leggo ora il mio editoriale odierno. Un uomo di 35 anni, addetto alla sicurezza pubblica, è finito in magistratura per preparare un atto di terrorismo. Non è un caso isolato. È tutto un po' troppo comodo. La narrazione si ferma a sospetti e indizi senza mostrarci nulla di tangibile. La stampa, per così dire, ha già deciso il verdetto prima di avervi messo una foto. Come se l'opinione pubblica fosse già stata condizionata da qualche script pre-caricato. Poi ci troviamo a leggere una lista di reati che suonano come il catalogo di un negozio di armi per principianti. Fabbricazione o commercio senza autorizzazione di materiali di guerra. Provocazione diretta via internet. Chi è il vero autore di questa sceneggiatura? I media hanno dimenticato il principio fondamentale del giornalismo. La prova è meglio del sospetto. Sembra che la prova sia mai più stata inviata al redattore che l'ha chiesto. La privacy del nome del poliziotto? Qui il dibattito prende una piega affascinante. Da un lato si difende il diritto alla riservatezza. Dall'altro si continua a dipingere la figura del poliziotto terrorista. con la stessa intensità di un thriller. È un vero paradosso. Ho solo una trovata per mantenere alta la tensione, alimentando il sospetto senza nutrirlo di fatti concreti. Se ci fosse davvero una minaccia, non sarebbe più efficace far parlare il poliziotto in tribunale che nasconderlo dietro il velo della privacy. Infine, l'articolo si chiude con la frase: sì, il signor è stato posto in detenzione provvisoria. Senza alcuna riflessione sul perché un operatore pubblico debba finire in prigione preventiva. E forse la nostra società è così brava a etichettare prima di capire, o la cronaca è diventata un grande circo dove il pubblico applaude ogni nuovo colpo di scena, senza chiedersi se il circo non sia già caduto. Quando il giorno un monaco chiese al maestro: se un poliziotto è sospettato di terrorismo, è più pericoloso il suo badge o la sua ombra? Il maestro rispose: il badge è di ferro, ma ombra può attraversare le parole dei giornali e insinuarsi nella mente dei cittadini. Il monaco insistette: e se ombra si nasconde dietro il velo della privacy, cioè come possiamo distinguere tra innocenza e accusa? Il maestro sorrise: quando la luce della verità è offuscata dal velo, l'unica certezza è che l'ombra continuerà a camminare finché nessuno accende la lampada della trasparenza. Ma torniamo alle notizie. Il diesel è aumentato del 38% in un anno, il kerosene del 100%, ma il gas è esploso del 150%, perché questa energia però

che sta valutando misure costose per far scendere i prezzi dei carburanti. Le scorte di gas europee, destinate a fungere da cuscinetto contro shock di approvvigionamento e di prezzo durante l'inverno, sono attualmente al 69%, al di sotto della media dell'oro 85% degli ultimi 5 anni, con The Gas Infrastructure Europe, Germania e Paesi Bassi, che detengono insieme il 35% della capacità di stoccaggio dell'UE, accusano un ritardo significativo, poiché i prezzi elevati dell'energia, alimentati dalle tensioni legate al conflitto avviato da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ma hanno disincentivato le imprese ad acquistare e i governi a fissare obiettivi di stoccaggio nazionali. Ogni mese in cui l'Europa ritarda la ricostituzione delle proprie scorte, la pressione sui prezzi si accentua o avvicinarsi del picco invernale, ha commentato Jonathan Schurer, tega di UniCredit. Rispetto ai picco dei prezzi dell'energia scatenato dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, la situazione economica è oggi, in alcuni aspetti, meno critica. I paesi hanno diversificato le fonti energetiche e un mercato del lavoro meno dinamico ha contenuto la capacità dei salari di crescere e spingendo a frenare l'inflazione. Tuttavia, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse la scorsa settimana e avverte che altri aumenti potrebbero essere necessari se le pressioni sui prezzi dell'energia non si attenueranno. I prezzi mondiali del petrolio hanno superato i $100, circa 87 euro al barile a causa della recrudescenza. Il conflitto in Medio Oriente. Nell'intera UE, i costi dei carburanti sono saliti del 24% rispetto a un anno precedente. Il diesel è in rialzo del 38% in parte per gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe e il kerosene è aumentato di oltre il 100%. L'indice di riferimento del gas si scambia a 81 euro per megawattora MW, segnando un incremento del 150% in un anno. Le previsioni di Morgan Stanley indicano che potrebbe raggiungere i 100 euro per MW. Contare sul clima per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento è una scommessa rischiosa, hanno osservato gli analisti di Morgan Stanley. Gli esperti hanno sottolineato il pericolo rappresentato dalla diminuzione della capacità di stoccaggio e dal mantenimento di prezzi elevati. Ma posso immaginare che, anche in un inverno freddo, ma non estremamente rigido, le scorte siano fortemente esaurite, ha affermato Jack Sharples dell'Oxford Institute of Energy Studies, avvertendo che una ricostituzione dei depositi entro il 2027 tramite importazioni potrebbe stringere il mercato del gas naturale liquefatto per diversi mesi. Una ricerca della Banca d'Italia pubblicata a giugno ha evidenziato che, mentre gli shock petroliferi tendono a generare inflazione di breve durata, quelli legati al gas provocano effetti più marcati e persistenti, influenzando l'inflazione sottostante monitorata dalla BCE. Per questo motivo, gli investitori ritengono che la BCE dovrà aumentare i tassi di interesse oltre 3 o 4 volte, frenare la crescita economica e gli investimenti. La mia attenzione si sposta sempre più dal prezzo del petrolio e dei carburanti a quello del gas, dell'elettricità, ha dichiarato Peter Casimir, membro del Comitato di Politica Monetaria della BCE. Gli economisti prevedono che i settori più vulnerabili saranno quello dell'aviazione, della chimica, dell'automotive e dei materiali da costruzione, mentre le compagnie energetiche, i servizi pubblici e le banche potrebbero trarne beneficio, nonostante l'aumento dei tassi renda più costoso il credito per le imprese e i consumatori. BFM TV, 18 settembre 2026. Fact check by Gemma Foire. Costo astronomico della visita del Papa Leon XIV in Francia, 27 milioni di euro. Dal 25 al 28 settembre il Papa Leon XIV si recherà in Francia per un viaggio apostolico di 4 giorni, con tappe a Parigi, Lourdes e Metz. L'incontro ufficiale avrà luogo all'Elysée, dove il presidente Emmanuel Macron lo accoglierà. Sebbene il Vaticano abbia rifiutato alcune proposte della Repubblica per via dell'agenda serata del cardinale americano, secondo i dati comunicati dalla Conferenza dei Vescovi di Francia CEF, il budget complessivo della visita ammonta a 27 milioni di euro. Per legge del 1905 sulla separazione tra Chiesa e Stato, la Chiesa Cattolica dovrà sostenere l'intero costo degli allestimenti, che comprendono podi, schermi giganti, sistemi di audio, servizi igienici e misure di sicurezza per i luoghi aperti al pubblico. Il finanziamento proviene da

0: donazioni, mecenatismo, vendita di gadget e sponsorizzazioni private. La sicurezza, invece, resta di competenza dello Stato tra. A Lourdes saranno impiegati più di 3.500 agenti di polizia, gendarmi e unità speciali del GN e del RAID per garantire pubblico ordine pubblico. Questo è l'unico onere sostenuto dal contribuente francese. Il programma prevede, oltre all'incontro a Parigi, una visita al Palazzo Bacchita. La celebrazione di una grande messa in Piazza della Concorde davanti a circa 500.000 fedeli. Preghiera notturna nella grotta di Massabia Lourdes. Messe nella prateria del santuario mariano e incontri privati con vittime di abusi sessuali nella chiesa, per concludersi con una celebrazione nella cattedrale di Saint-Étienne a Metz. 18 settembre 2026, fact check by Gemma Foer. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 18 settembre 2026 su Francia Oggi, costa e in onde medie su 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Iran colpisce un petroliere nello stretto di Hormuz. Forze di sicurezza iraniane hanno annunciato di aver lanciato un missile contro una nave mercantile bandiera tubolese che transitava nello stretto di Hormuz, una via cruciale per il commercio mondiale di petrolio. L'attacco, avvenuto nei primi del pomeriggio, ha generato preoccupazione tra le compagnie di navigazione, che temono un'escalation delle ostilità nella regione. Le autorità iraniane hanno presentato l'operazione come una risposta a presunte violazioni della sovranità nazionale, ma gli osservatori internazionali temono che possa interrompere le già fragili forniture di energia. Il Gulf Cooperation Council ha condannato l'Iran, invitando a una risoluzione diplomatica per evitare ulteriori tensioni in uno dei passaggi più strategici del mondo. Il Giappone alza i tassi di interesse a un livello mai raggiunto da 31 anni. La Banca del Giappone ha deciso di aumentare il tasso di interesse di riferimento, portandolo all'1,25%, il valore più alto registrato negli ultimi 31 anni. La mossa, volta a contenere l'inflazione crescente, è stata accolta dal mercato con una leggera ripresa dei titoli di Stato giapponesi e da un apprezzamento della moneta nazionale. Gli economisti indicano tra le cause principali l'impennata dei prezzi dell'energia e le pressioni sui salari, che hanno spinto la banca centrale a intervenire più aggressivamente rispetto a quanto previsto fino a poco tempo fa. Le autorità hanno sottolineato che ulteriori aumenti potrebbero essere necessari se l'inflazione non dovesse dare segnali di rallentamento nei prossimi mesi. Nel diesel scoppiano in Europa i prezzi dell'energia alle stelle. Secondo i dati più recenti, il prezzo del diesel è salito del 38% in un anno, quello del kerosene è aumentato del 100% e il costo del gas naturale è cresciuto del 150%. L'aumento drammatico è dovuto a una combinazione di fattori, la scarsità di forniture di gas europeo, tensioni geopolitiche che hanno ridotto le esportazioni di petrolio e un incremento della domanda post-pandemica. I governi dei paesi membri dell'Unione Europea stanno valutando misure di emergenza, per cui la sospensione di alcune tasse sull'energia e l'implementazione di riserve strategiche di gas per mitigare la crisi. Gli analisti avvertono che se la situazione non dovesse stabilizzarsi, le imprese e le famiglie europee potrebbero affrontare un aumento significativo dei costi di produzione e di vita nei prossimi mesi. Il prezzo del petrolio cala dato l'ottimismo sulle forniture saudite. Il mercato globale del petrolio ha registrato una flessione dei prezzi, con il Brent che è sceso di oltre $1 al barile, vinto dall'aumento delle esportazioni saudite previste per le prossime settimane. Le recenti operazioni di manutenzione dei giacimenti sauditi hanno migliorato le prospettive di offerta, contrastando le pressioni dei colpi di Houthi nel Golfo di Aden. Nonostante la caduta, gli analisti rimangono cauti, perché la volatilità della domanda asiatica e le tensioni in Medio Oriente continuano a influenzare il mercato. Gli operatori energetici stanno monitorando da vicino l'evoluzione degli attacchi dei gruppi ribelli, temendo che un'intensificazione potrebbe far risalire nuovamente i prezzi in tempi brevi. Juore chiede una regolamentazione delle società di intelligenza artificiale paragonata a quella delle banche sistemicamente importanti. Greg Jensen, dirigente di investimento di Bridgewater Associates, ha proposto di estendere le norme di vigilanza finanziaria alle aziende che controllano una quota importante della capacità computazionale globale. Secondo Jensen, e detiene più del 5% della potenza di calcolo negli Stati Uniti o a livello mondiale, dovrebbe essere soggetto a una supervisione più rigorosa, simile a quella riservata alle grandi banche. La proposta nasce dalla crescente concentrazione del potere nell'ecosistema dell'IA, dove pochi attori riescono a dominare l'accesso alle risorse di elaborazione. Ensen ha aggiunto che una maggiore trasparenza e controlli prudenziali potrebbero ridurre i rischi sistemici legati a eventuali errori o usi delle tecnologie avanzate. Jensen Huang annuncia che Nvidia raddoppierà le vendite di chip AI il prossimo anno. CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato in una recente conferenza stampa che l'azienda prevede di vendere il doppio di chip destinati all'intelligenza artificiale entro il 2027 rispetto ai volumi attuali. L'obiettivo è sostenere la crescente domanda di acceleratori hardware proveniente da settori come il cloud computing, l'automotive e la ricerca scientifica. Huang ha sottolineato come le recenti innovazioni nell'architettura dei processori consentono prestazioni superiori con consumi energetici più contenuti, rendendo soluzioni Nvidia più appetibili per le grandi imprese tecnologiche. Il nuovo piano di produzione dovrebbe rafforzare la posizione di Nvidia nel mercato globale dei chip AI, in concorrenza con i rivali asiatici e con le iniziative governative per lo sviluppo di capacità computazionali autonome. La Francia approva la vendita di 48 aerei da combattimento F-35 all'Arabia Saudita per 24 miliardi di dollari. Il governo degli Stati Uniti ha autorizzato la vendita di 48 aerei da combattimento di ultima generazione F-35 all'Arabia Saudita, un accordo del valore di 24 miliardi di dollari. Transazione presentata dal Dipartimento della Difesa è vista come un segnale di rafforzamento dei legami strategici tra Washington e Riyadh, nonché una risposta alle richieste saudite di modernizzare la propria forza aerea. L'accordo è stato oggetto di critiche da parte di alcuni membri del Congresso, che hanno sollevato preoccupazioni riguardo l'utilizzo di tali armamenti in conflitti regionali. Il futuro dei F-35 dotati di tecnologie stealth e capacità di combattimento avanzate dovrebbe contribuire a mantenere la supremazia aerea dell'Arabia Saudita nel contesto delle tensioni persiane. Teo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 18 settembre 2026. Parigi, sofisma sereno. Mattina a Parigi si sveglia con 14 gradi, cielo poco nuvoloso e un leggero vento di 10 km con raffiche fino a 20 km, senza alcuna traccia di pioggia. Esperto Regi Frepe sottolinea che il sole comincia a farsi più presente nel pomeriggio, raggiungendo 22 gradi con temperature percepite intorno ai 23 gradi, mentre il vento resta stabile a 10 km con raffiche di 25 km. Il cielo rimane prevalentemente limpido, ma qualche nuvola passeggera può attraversare l'orizzonte nella serata, intorno alla 20esima, con una brezza leggera di 10 km. La notte scende a 16 gradi con condizioni di calma quasi totale, vento debole di 15 km e nessun rischio di precipitazioni. In tutta la giornata le temperature oscillano fra un minimo di 13 gradi e un massimo di 22 gradi, con un'umidità contenuta e un indice UV moderato. Il profilo complessivo è di un tempo piacevole, ideale per una passeggiata lungo la Senna. Monaco Monte Carlo, soleggiato ma variabile. Il mattino a Monaco presenta 20 gradi, con un'aria umida che fa percepire 23 gradi. Vento da ovest di 10 km e raffiche di 20 km, ma il cielo resta per lo più sereno con solo lievi passaggi nuvolosi. Nel pomeriggio le temperature salgono rapidamente a 26 gradi, giungendo una sensazione di caldo intenso di 32 gradi sotto un sole splendente, mentre il vento si intensifica a 15 km con raffiche di 30 km e il cielo diventa più nuvoloso. La sera la temperatura scende a 23 gradi, con vento di 10 km e raffiche di 25 km, mantenendo però un cielo molto nuvoloso che si farà più variabile verso la notte. La notte persiste l'assenza di precipitazioni e la temperatura si stabilizza intorno ai 20 gradi, vento moderato di 10 km e raffiche di 25 km. Il termico della giornata varia fra 20 gradi e 26 gradi, con condizioni di vento moderato e cielo prevalentemente coperto verso la notte. Un clima tipico della costa mediterranea, caldo e incomodo ma privo di piogge. Ah no. inizio piovoso, pomeriggio più stabile. La mattina a Milano è caratterizzata da pioggia debole con 0,7 mm di precipitazione, temperatura di 18 gradi e vento da est, 7 km sea con rough, sensazione termica intorno ai 18 gradi. L'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Meteo osserva che la pioggia persiste per le prime ore, ma diminuisce progressivamente, passando a possibili rovesci con 0,5 mm alle 8 e poi assente da metà mattina in poi. Pomeriggio le temperature salgono a 24 o 25 gradi. Il cielo si schiarisce diventando poco nuvoloso. Il vento rimane lieve da est con velocità intorno a 6 km/h e le raffiche si riducono. A sera la temperatura torna ai 24 gradi, con cielo parzialmente nuvoloso e vento quasi calmo da nord. Nord-est a 3-4 km, senza ulteriori precipitazioni. Notte vede un ritorno a condizioni più fredde, 22 gradi con vento debole da nord a 3 km, ideale per chi vuole una notte tranquilla. Intervallo termico della giornata varia tra 18 gradi e 25 gradi, con piogge limitate al mattino e condizioni complessivamente variabili. Gabriele Meteo di Rachel? Il clima è sempre il colpevole. Parigi si prevede una temperatura massima di 22 gradi, per subito arrivano gli esperti a dichiarare cambiamento climatico, come se quel unico grado in più fosse una prova inconfutabile. Se davvero vero colpevole è il termometro o la curvatura dei grafici. Forse è solo il nostro desiderio di trovare una favola da raccontare ogni volta che il cielo si apre un po' più del solito. E allora, cosa fare? Basta accendere la TV, attendere la prossima conferenza stampa e ascoltare i previsionisti che, mate di un termometro e di un giornale, trasformano 22 gradi in un dramma apocalittico. Se fosse così, perché non celebrano anche le 13 gradi di minima? Forse perché il cambiamento climatico suona meglio quando è caldo e non quando è fresco. Quando giorno? Un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhaoshu rispose io. È un velo che si alza e si posa. A volte porta pioggia, a volte sole. Il monaco replicò. Allora il tempo è né pioggia né sole. Ma solo il cambiamento? Zhaoshu concluse. Il cambiamento è il passo del suono nel silenzio del punto. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Queste a 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove. The only two things in life that make it worth

0: Centrale Milano, un treno di musica.
1: Weekend di sabato 19 e domenica 20 settembre. Bentrovati da Marco Casa all'appuntamento del weekend con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Sono state indette anche a Nizza le elezioni per l'istituzione e il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero, il Comites, previste per il 4 dicembre 2026. Il 4 dicembre sarà l'ultimo giorno utile perché la scheda elettorale votata arrivi al consolato. Il voto, infatti, avviene per corrispondenza. Per poter votare è necessario chiedere l'iscrizione nell'elenco degli elettori del proprio consolato entro il 4 novembre 2026. Il Comites rappresenta la comunità italiana nei rapporti con il consolato e autorità locali. Se volete far conoscere la vostra lista o i vostri candidati e connazionali in Costa Azzurra, scrivete a info@radionizza.it, dunque scriveteci, e ne daremo notizia sul nostro sito e nei nostri podcast. Secondo uno studio dell'INSEE, l'Istituto Statistico Francese, nel 2024 una famiglia su due delle Alpi Marittime ha effettuato almeno un acquisto fisico in Italia. La percentuale è quasi doppia rispetto alla media della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, ferma al 27%. Chi attraversa il confine per fare acquisti spende in media 960 euro l'anno, distribuiti su circa 18 operazioni. Alimentari e supermercati rappresentano il 31% delle spese, mentre il tabacco pesa per il 17%. Per il 23% delle famiglie acquirenti, inoltre, gli acquisti in Italia avvengono almeno una volta ogni due mesi. Sabato 19 settembre, importanti lavori di modernizzazione provocheranno forti disagi sui treni della Costa Azzurra. Saranno completamente sospesi i collegamenti tra Antibes e Monaco, Cannes e Grasse sulla linea Nizza-Breil-Tenda. La stazione di Niceville resterà senza traffico ferroviario per 24 ore, mentre saranno modificati alcuni collegamenti verso Antibes, Monaco e Ventimiglia. Domenica la situazione tornerà in gran parte alla normalità, ma resterà interrotta la linea Cannes-Grasse. Per tutto il fine settimana saranno disponibili autobus sostitutivi della rete SU anche per raggiungere l'aeroporto di Nizza. Oggi e domani, sabato 19 e domenica 20 settembre, tornano le giornate europee del patrimonio con decine di appuntamenti a Nizza e in Costa Azzurra. L'iniziativa permette di scoprire monumenti, edifici e luoghi normalmente chiusi al pubblico, accompagnati da guide e appassionati di storia. Sono previste visite dedicate all'arte, alla cultura e alla storia locale, con numerose iniziative anche all'aperto. Sul nostro sito radionizza.it trovate una ricca agenda dedicata alle giornate europee del patrimonio in Costa Azzurra. La meteo, sabato 19 settembre, sole al mattino, possibili piogge al pomeriggio nell'entroterra delle Alpi Marittime. Temperature minime lungo la costa 20 gradi, le massime Nizza e Saint-Tropez 27, Cannes 26 gradi. Domenica 20 settembre, giornata di sole in Costa Azzurra, temperature minime lungo la costa 20 gradi, le massime Nizza e Monaco 30, Cannes e Saint-Tropez 28 gradi. L'almanacco, nati il 19 settembre 1931, Jean-Claude Carrière, scrittore, sceneggiatore e attore francese, collaboratore di registi come Buñuel. Tre fatti storici accaduti il 19 settembre 1356, battaglia di Poitiers, l'esercito inglese sconfigge quello francese e cattura il re Giovanni II di Francia durante la guerra dei cent'anni. Nati il 20 settembre 1975, Juan Pablo Montoya, pilota automobilistico colombiano, vincitore della 500 miglia di Indianapolis e di gare di Formula 1. Tra i fatti storici accaduti il 20 settembre, nasce il Festival di Cannes. Nel 1946 viene inaugurata la prima edizione del Festival Internazionale del Cinema sulla Croisette. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

0: Zinedine Zidane, nuovo allenatore della nazionale francese, oggi prima lista dei convocati. Arrestato poliziotto terrorista e visita dell'Unione 14esima in Francia. Dove trovare i 27 miliardi necessari? Benvenuti al notiziario di Francia 24 Centrale Milano per venerdì 18 settembre 2026 in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com. In redazione Alizia Marco Gobersotti, da Parigi Rachel Costa. Nominato alla guida dei blu i francesi nell'estate, questo luglio Zidane ha presentato venerdì la prima rosa di 26 giocatori per i primi 4 impegni nella fase di gruppi della National League 2027. L'annuncio avvenuto durante la conferenza stampa di introduzione segna l'inizio di un percorso che si preannuncia sotto i riflettori di ben 69 milioni di osservatori francesi pronti a scrutare ogni scelta del nuovo allenatore. Le critiche non tarderanno, ma lo stesso Zidane rappresenta un contorno. Per Zidane rappresentano un contorno rispetto alla pressione che ha già sperimentato a Real Madrid, dove la sua figura è stata soggetta ad una copertura mediatica senza precedenti. Secondo lo storico dello sport Dicherry, Zidane suscita un'enorme aspettativa, quasi come un'elezione presidenziale. All'inizio acclamato, ma poi la realtà dei risultati può rivelarsi più complessa. La sua immagine silenziosa, definita misteriosa dallo stesso Dicherry, ricorda quella di artisti riservati e, a detta di Aurélie Dièvre, direttrice di Sport Sera, parlare poco affascina e impedisce di attirare critiche dirette. La direttrice sottolinea inoltre che la storia personale di Zidane, cresciuto alla Castellier, figlio di immigrati, lo rende simbolo di merito e integrazione, capace di parlare a un pubblico che spazia dalle grandi stelle ai nonni e di dare testate, come sappiamo bene. Nel panorama del marketing sportivo, Guiri Tribù osserva che Zidane ha una dimensione multiculturale che lo rende l'icona di tutte le generazioni e un punto di riferimento anche per gli adolescenti. Le numerose partnership con marchi quali Adidas, Dior e Danone hanno consolidato la sua presenza sul piano internazionale, permettendogli di rimanere visibile senza dover necessariamente parlare. Tuttavia, il nuovo tecnico dovrà affrontare anche le sfide non calcistiche. Il futuro politico del paese, con la prossima elezione presidenziale, potrebbe influenzare le dinamiche della federazione e dei giocatori, avvertono gli esperti. Il potenziale impatto di un'eventuale vittoria del Rassemblement National potrebbe mettere i blu in posizione delicata, dato il coinvolgimento di alcuni atleti in dichiarazioni contro il partito. E ricordiamo, non alcuni atleti, il principale atleta francese attualmente gioca all'estero, ma insomma è Mbappé, che ha dichiarato chiaramente che l'RN sarebbe un pericolo per la Repubblica. Qui in Francia un agente di polizia dei dipartimenti di Yven, di 35 anni, è stato posto sotto indagine, anzi arrestato, hanno detto questa mattina, dopo la sua interruzione domenica 23 agosto. Le autorità hanno confermato che il funzionario è sospettato di aver preparato un atto di terrorismo, un poliziotto. Secondo una fonte giudiziaria, l'uomo è stato imputato per 4 reati: preparazione individuale di un atto di terrorismo, fabbricazione di materiale di guerra, armi, munizioni, in collegamento con un'organizzazione terroristica, detenzione illegale del medesimo materiale in relazione a un'organizzazione terroristica e provocazione diretta a un atto di terrorismo realizzata tramite un servizio di comunicazione al pubblico online, vuol dire Instagram. E chi sarà mai questo poliziotto? Come si chiamerà? Sentiamo che ipotesi avanza Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Quando anche giù le blu aprono il barattolo della bomba. Leggo ora il mio editoriale odierno. Un uomo di 35 anni, addetto alla sicurezza pubblica, è finito in magistratura per preparare un atto di terrorismo. Non è un caso isolato. È tutto un po' troppo comodo. La narrazione si ferma a sospetti e indizi senza mostrarci nulla di tangibile. La stampa, per così dire, ha già deciso il verdetto prima di avervi messo una foto. Come se l'opinione pubblica fosse già stata condizionata da qualche script pre-caricato. Poi ci troviamo a leggere una lista di reati che suonano come il catalogo di un negozio di armi per principianti. Fabbricazione o commercio senza autorizzazione di materiale di guerra. Provocazione diretta via internet. Chi è il vero autore di questa sceneggiatura? I media hanno dimenticato il principio fondamentale del giornalismo. La prova è meglio del sospetto. Sembra che la prova sia mai più stata inviata al redattore che l'ha chiesto. La privacy del nome del poliziotto? Qui il dibattito prende una piega affascinante. Da un lato si difende il diritto alla riservatezza. l'altro si continua a dipingere la figura del poliziotto terrorista con la stessa intensità di un thriller. È un vero paradosso. Ho solo una trovata per mantenere alta la tensione, alimentando il sospetto senza nutrirlo di fatti concreti. Se ci fosse davvero una minaccia, non sarebbe più efficace far parlare il poliziotto in tribunale che nasconderlo dietro il velo della privacy. Infine, l'articolo si chiude con la frase: sì, il signor è stato posto in detenzione provvisoria, senza alcuna riflessione sul perché un operatore pubblico debba finire in prigione preventiva. E forse la nostra società è così brava a etichettare prima di capire, o la cronaca è diventata un grande circo dove il pubblico applaude ogni nuovo colpo di scena, senza chiedersi se il circo non sia già caduto. Quando il giorno un monaco chiese al maestro: se un poliziotto è sospettato di terrorismo, è più pericoloso il suo badge o la sua ombra? Il maestro rispose: il badge è di ferro, ma ombra può attraversare le parole dei giornali e insinuarsi nella mente dei cittadini. Il monaco insistette: e se ombra si nasconde dietro il velo della privacy, cioè come possiamo distinguere tra innocenza e accusa? Il maestro sorrise: quando la luce della verità è offuscata dall'ombra, l'unica certezza è che l'ombra continuerà a camminare finché nessuno accende la lampada della trasparenza. Ma torniamo alle notizie. Il diesel è aumentato del 38% in un anno, kerosene del 100%, ma il gas è esploso del 150%, perché questa energia preoccupa improvvisamente tutta l'Europa. L'Europa, ancora in ritardo nel ricostituire le riserve di gas naturale, si trova a dover affrontare prezzi record dei carburanti mentre i governi cercano di contenere il malcontento popolare e l'aish dell'estrema destra. Il ritardo nella costituzione delle scorte di gas, ambiente a prezzi quasi record del diesel e di altri prodotti petroliferi raffinati, sta aumentando le pressioni sui governi. In Germania, la prima economia europea, l'AfD ha conseguito una vittoria in Land la scorsa settimana con un programma che prevede la pace con Mosca e il ripristino dei contratti di gas russo a prezzi contenuti. Questa svolta elettorale rafforza la pressione sul cancelliere

agli obiettivi di stoccaggio nazionali. Ogni mese in cui l'Europa ritarda la ricostituzione delle proprie scorte, la questione sui prezzi si accentua o avvicinarsi del picco invernale, ha commentato Jonathan Schurer, tega di UniCredit. Rispetto ai picchi dei prezzi dell'energia scatenato dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, la situazione economica è oggi, in alcuni aspetti, meno critica. I paesi hanno diversificato le fonti energetiche e un mercato del lavoro meno dinamico ha contenuto la capacità dei salari di crescere e puntando a frenare l'inflazione. Tuttavia, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse la scorsa settimana e avverte che altri aumenti potrebbero essere necessari se le pressioni sui prezzi dell'energia non si attenueranno. I prezzi mondiali del petrolio hanno superato i $100, circa 87 euro al barile a causa della recrudescenza. Il conflitto in Medio Oriente. Nell'intera UE, i costi dei carburanti sono saliti del 24% rispetto a un anno precedente. La diesel in rialzo del 38% in parte per gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe e il kerosene è aumentato di oltre il 100%. L'indice di riferimento del gas si scambia a 81 euro per megawattora MW, segnando un incremento del 150% in un anno. Le previsioni di Morgan Stanley indicano che potrebbe raggiungere i 100 euro per MW. Contare sul clima per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento è una scommessa rischiosa, hanno osservato gli analisti di Morgan Stanley. Gli esperti hanno sottolineato il pericolo rappresentato dalla diminuzione della capacità di stoccaggio e dal mantenimento di prezzi elevati. Quanto posso immaginare che, anche in un inverno freddo, ma non estremamente rigido, le scorte siano fortemente esaurite, ha affermato Jack Sharples dell'Oxford Institute of Energy Studies, ritenendo che una ricostituzione dei depositi entro il 2027 tramite importazioni potrebbe stringere il mercato del gas naturale liquefatto per diversi mesi. Una ricerca della Banca d'Italia pubblicata a giugno ha evidenziato che, mentre gli shock petroliferi tendono a generare inflazione di breve durata, quelli legati al gas provocano effetti più marcati e persistenti, influenzando l'inflazione sottostante monitorata dalla BCE. Per questo motivo, gli investitori ritengono che la BCE dovrà aumentare i tassi di interesse oltre 3 o 4 volte, frenare la crescita economica e gli investimenti. La mia attenzione si sposta sempre più dal prezzo del petrolio e dei carburanti a quello del gas. L'elettricità, ha dichiarato Peter Casimir, membro del Comitato di Politica Monetaria della BCE. Gli economisti prevedono che i settori più vulnerabili saranno quello dell'aviazione, della chimica, dell'automotive e dei materiali da costruzione, mentre le compagnie energetiche, i servizi pubblici e le banche potrebbero trarne beneficio, nonostante l'aumento dei tassi renda più costoso il credito per le imprese e i consumatori. EFM TV, 18 settembre 2026. Fact check by Gemma Foir. Costo astronomico della visita del Papa Leon XIV in Francia, 27 milioni di euro. Dal 25 al 28 settembre il Papa Leon XIV si recherà in Francia per un viaggio apostolico di 4 giorni, con tappe a Parigi, Lourdes e Metz. L'incontro ufficiale avrà luogo all'Elysée, dove il presidente Emmanuel Macron lo accoglierà. Sebbene il Vaticano abbia rifiutato alcune proposte della Repubblica per via dell'agenda serata del cardinale americano, secondo i dati comunicati dalla Conferenza dei Vescovi di Francia CEF, il budget complessivo della visita ammonta a 27 milioni di euro. Per legge del 1905 sulla separazione tra Chiesa e Stato, la Chiesa Cattolica dovrà sostenere l'intero costo degli allestimenti, che comprendono podi, schermi giganti, sistemi di audio, servizi igienici e misure di sicurezza per i luoghi aperti al pubblico. Il finanziamento proviene da donazioni, mecenatismo, vendita di gadget e sponsorizzazioni private. La sicurezza, invece, resta di competenza dello Stato Tao. A Lourdes saranno impiegati più di 3.500 agenti di polizia, gendarmi e unità speciali del GNA del RAID per garantire il pubblico ordine pubblico. Questo è l'unico onere sostenuto dal contribuente francese. Il programma prevede, oltre all'incontro a Parigi, una visita al Palazzo Bacchita, la celebrazione di una grande messa in Piazza della Concorde davanti a circa 500.000 fedeli, preghiera notturna nella grotta di Massabielort, annessa nella prateria del Santuario Mariano e incontri privati con vittime di abusi sessuali nella chiesa.
per concludersi con una celebrazione nella cattedrale

0: Roe di Saint-Étienne Metz, da 18 settembre 2026, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 18 settembre 2026 su Francia Oggi, costa e in onde medie su 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Iran colpisce un petroliere nello stretto di Hormuz. Forze di sicurezza iraniane hanno annunciato di aver lanciato un missile contro una nave mercantile bandiera tubolese che transitava nello stretto di Hormuz, una via cruciale per il commercio mondiale di petrolio. L'attacco, avvenuto nei primi del pomeriggio, ha generato preoccupazione tra le compagnie di navigazione, che temono un'escalation delle ostilità nella regione. Le autorità iraniane hanno presentato l'operazione come una risposta a presunte violazioni della sovranità nazionale, ma gli osservatori internazionali temono che possa interrompere le già fragili forniture di energia. Il Gulf Cooperation Council ha condannato l'attacco, invitando a una risoluzione diplomatica per evitare ulteriori tensioni in uno dei passaggi più strategici del mondo. Il Giappone alza i tassi di interesse a un livello mai raggiunto da 31 anni. La Banca del Giappone ha deciso di aumentare il tasso di interesse di riferimento, portandolo all'1,25%, il valore più alto registrato negli ultimi 31 anni. La mossa volta a contenere l'inflazione crescente, quindi è stata accolta dal mercato con una leggera ripresa dei titoli di Stato giapponesi e da un apprezzamento della moneta nazionale. Gli economisti indicano tra le cause principali l'impennata dei prezzi dell'energia e le pressioni sui salari, che hanno spinto la banca centrale a intervenire più aggressivamente rispetto a quanto previsto fino a poco tempo fa. Le autorità hanno sottolineato che ulteriori aumenti potrebbero essere necessari se l'inflazione non dovesse dare segnali di rallentamento nei prossimi mesi. Nel diesel scoppiano in Europa i prezzi dell'energia alle stelle. Secondo i dati più recenti, il prezzo del diesel è salito del 38% in un anno, quello del kerosene è aumentato del 100% e il costo del gas naturale è cresciuto del 150%. L'aumento drammatico è dovuto a una combinazione di fattori, la scarsità di forniture di gas europeo, tensioni geopolitiche che hanno ridotto le esportazioni di petrolio e un incremento della domanda post-pandemica. I governi dei paesi membri dell'Unione Europea stanno valutando misure di emergenza, per cui la sospensione di alcune tasse sull'energia e l'implementazione di riserve strategiche di gas per mitigare la crisi. Gli analisti avvertono che se la situazione non dovesse stabilizzarsi, le imprese e le famiglie europee potrebbero affrontare un aumento significativo dei costi di produzione e di vita nei prossimi mesi. Il prezzo del petrolio cala dato l'ottimismo sulle forniture saudite. Il mercato globale del petrolio ha registrato una flessione dei prezzi, con il Brent che è sceso di oltre un dollaro al barile, vinto dall'aumento delle esportazioni saudite previste per le prossime settimane. Le recenti operazioni di manutenzione dei giacimenti sauditi hanno migliorato le prospettive di offerta, contrastando le pressioni dei colpi di Houthi nel Golfo di Aden. Nonostante la caduta, gli analisti rimangono cauti, perché la volatilità della domanda asiatica e le tensioni in Medio Oriente continuano a influenzare il mercato. Gli operatori energetici stanno monitorando da vicino l'evoluzione degli attacchi dei gruppi ribelli, temendo che un'intensificazione potrebbe far risalire nuovamente i prezzi in tempi brevi. Huawei chiede una regolamentazione delle società di intelligenza artificiale paragonata a quella delle banche sistemicamente importanti. Greg Jensen, dirigente di investimento di Bridgewater Associates, ha proposto di estendere le norme di vigilanza finanziaria alle aziende che controllano una quota importante della capacità computazionale globale. Secondo Jensen, chi detiene più del 5% della potenza di calcolo negli Stati Uniti o a livello mondiale dovrebbe essere soggetto a una supervisione più rigorosa, simile a quella riservata alle grandi banche. La proposta nasce dalla crescente concentrazione del potere nell'ecosistema dell'IA, dove pochi attori riescono a dominare l'accesso alle risorse di elaborazione. Ensen ha aggiunto che una maggiore trasparenza e controlli prudenziali potrebbero ridurre i rischi sistemici legati a eventuali errori o usi delle tecnologie avanzate. Jensen Huang annuncia che Nvidia raddoppierà le vendite di chip AI il prossimo anno. CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato in una recente conferenza stampa che l'azienda prevede di vendere il doppio di chip destinati a intelligenza artificiale entro il 2027 rispetto ai volumi attuali. L'obiettivo è sostenere la crescente domanda di acceleratori hardware proveniente da settori come il cloud computing, l'automotive e la ricerca scientifica. Wang ha sottolineato come le recenti innovazioni nell'architettura dei processori consentono prestazioni superiori con consumi energetici più contenuti, rendendo le soluzioni Nvidia più appetibili per le grandi imprese tecnologiche. Il nuovo piano di produzione dovrebbe rafforzare la posizione di Nvidia nel mercato globale dei chip AI, in concorrenza con i rivali asiatici e con le iniziative governative per lo sviluppo di capacità computazionali autonome. La Francia approva la vendita di 48 aerei da combattimento F-35 all'Arabia Saudita per 24 miliardi di dollari. Il governo degli Stati Uniti ha autorizzato la vendita di 48 aerei da combattimento di ultima generazione F-35 all'Arabia Saudita, un accordo del valore di 24 miliardi di dollari. Transazione presentata dal Dipartimento della Difesa è vista come un segnale di rafforzamento dei legami strategici tra Washington e Riyadh, nonché una risposta alle richieste saudite di modernizzare la propria forza aerea. L'accordo è stato oggetto di critiche da parte di alcuni membri del Congresso, che hanno sollevato preoccupazioni riguardo l'utilizzo di tali armamenti in conflitti regionali. Il futuro dei F-35 dotati di tecnologie stealth e capacità di combattimento avanzate dovrebbe contribuire a mantenere la supremazia aerea dell'Arabia Saudita nel contesto delle tensioni persiane. Teo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 18 settembre 2026. Parigi, sofisma sereno. Mattina a Parigi si sveglia con 14 gradi. Cielo poco nuvoloso e un leggero vento di 10 km con raffiche fino a 20 km, senza alcuna traccia di pioggia. Expert Regi Frepe sottolinea che il sole comincia a farsi più presente nel pomeriggio, raggiungendo 22 gradi con temperature percepite intorno ai 23 gradi, mentre il vento resta stabile a 10 km con raffiche di 25 km. Il cielo rimane prevalentemente limpido, ma qualche nuvola passeggera può attraversare l'orizzonte nella serata. Intorno alle 20°, con una brezza leggera di 10 km, la notte scende a 16 gradi con condizioni di calma quasi totale, vento debole di 15 km e nessun rischio di precipitazioni. In tutta la giornata le temperature oscillano fra un minimo di 13 gradi e un massimo di 22 gradi, con un'umidità contenuta e un indice UV moderato. Profilo complessivo e di un tempo piacevole, ideale per una passeggiata lungo la Senna. Monaco Monte Carlo, soleggiato ma variabile. Il mattino a Monaco presenta 20 gradi, con un'aria umida che fa percepire 23 gradi. Vento da ovest di 10 km e raffiche di 20 km, ma il cielo resta per lo più sereno con solo lievi passaggi nuvolosi. Nel pomeriggio le temperature salgono rapidamente a 26 gradi, giungendo una sensazione di caldo intenso di 32 gradi sotto un sole splendente, mentre il vento si intensifica a 15 km con raffiche di 30 km e il cielo diventa più nuvoloso. La sera la temperatura scende a 23 gradi, con vento di 10 km e raffiche di 25 km, mantenendo però un cielo molto nuvoloso che si farà più variabile verso la notte. La notte persiste l'assenza di precipitazioni e la temperatura si stabilizza intorno ai 20 gradi, vento moderato di 10 km off e di 25 km off. Il termico della giornata varia fra 20 gradi e 26 gradi, con condizioni di vento moderato e cielo prevalentemente coperto verso la notte. Un clima tipico della costa mediterranea, caldo e incomodo ma privo di piogge. Milano. Inizio piovoso, pomeriggio più stabile. La mattina a Milano è caratterizzata da pioggia debole con 0,7 mm di precipitazione. Temperatura di 18 gradi e vento da est, 7 km sì, con sensazione termica intorno ai 18 gradi. L'esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo osserva che la pioggia persiste per le prime ore, ma diminuisce progressivamente, passando a possibili rovesci con 0,5 mm alle 8 e poi assente da metà mattina in poi. Pomeriggio le temperature salgono a 24 o 25 gradi. Il cielo si schiarisce diventando poco nuvoloso. Il vento rimane lieve da est con velocità intorno a 6 gradi km e le raffiche si riducono. A sera la temperatura torna ai 24 gradi giornali, con cielo parzialmente nuvoloso e vento quasi calmo da nord. Nord-est a 3-4 km, senza ulteriori precipitazioni. Notte vede un ritorno a condizioni più fredde, 22 gradi con vento debole da nord a 3 km, ideale per chi vuole una notte tranquilla. Intervallo termico della giornata varia tra 18 gradi e 25 gradi, con piogge limitate al mattino e condizioni complessivamente variabili. Gabriele Meteo di Rachel? Il clima è sempre il colpevole. Parigi si prevede una temperatura massima di 22 gradi. Subito arrivano gli esperti a dichiarare cambiamento climatico, come se quel unico grado in più fosse una prova inconfutabile. Se davvero il vero colpevole è il termometro o la curvatura dei grafici. Forse solo il nostro desiderio di trovare una favola da raccontare ogni volta che il cielo si apre un po' più del solito. E allora cosa fare? Basta accendere la TV, attendere la prossima conferenza stampa e ascoltare i previsionisti che, mate di un termometro e di un giornale, trasformano 22 gradi in un dramma apocalittico. Se fosse così, perché non celebrano anche le 13 gradi di minima? Forse perché il cambiamento climatico suona meglio quando è caldo e non quando è fresco. Quando giorno? Un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose io. È un velo che si alza e si posa. A volte porta pioggia, a volte sole. Il monaco replicò. Allora il tempo è né pioggia né sole. Ma solo il cambiamento? Zhao Shu concluse. Il cambiamento è il passo del suono nel silenzio del mondo. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Se prende a 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: Nice one. 1, 2, 3, 4.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale, Milano, and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Luther Vandross, questa era Ain't No Stopping Us Now, canzone che Luther Vandross riprese dai McFadden e Whitehead, che la pubblicarono nel 79. McFadden e Whitehead erano gli architetti, no, della Philadelphia International Records, che vedeva tra le sue fila personaggi come gli OJs, Harold Melvin and the Blue Note, Billy Paul, Patti LaBelle e altri grandi, altri giganti direi dell'R&B. Dicevo di Luther Vandross con questa Ain't No Stopping Us Now, canzone che apre il documentario a lui dedicato a 20 anni della sua scomparsa e che potete vedere su Apple TV e Prime Video. Ve lo consiglio perché insomma è bellissimo, ci sono filmati inediti e alcune interessanti interviste di tutti quegli artisti, no, che hanno collaborato appunto con il grande Luther. A proposito di blues, un altro consiglio che vi do è quello di seguire un programma dedicato all'R&B condotto da un mio carissimo amico, un saluto, Gianfranco Piria. Lui è uno che con il blues ci è nato, lo trovate facilmente cercando il suo programma che è intitolato Me and Blues. Ciao Gianfranco. Detto questo, possiamo iniziare il nostro appuntamento di Pop Up Weekend.
1: Pop Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Insieme allo zio Frank che sta in regia, oggi siamo un po' malinconici perché stiamo riesumando un po' di foto fatte durante le nostre vacanze e scambiandocele tramite WhatsApp. Una cosa un po' da nerd se vogliamo, ma va bene uguale, vero zio Frank? Ad ogni modo, la cura che fa passare tutti i mali è la nostra musica.

direction of the groove.

diceva della cura che ha la musica, no? Di poteri ne ha tantissimi, ma non solo a scopi terapeutici con tanto di prove scientifiche che già conosciamo, ma anche quello di, diciamo, andare a recuperare pezzi che hanno avuto un grande successo nel passato per riportarlo ancora su onde altissime nel presente. Vabbè, questa degli Alcazar è del 2000, quindi sono già passati 26 anni, ma allo stesso modo riprendeva un successo che proveniva dalla famosa disco music degli anni 70, e in questo caso con questo sample di Spacer di Sheila and the Devotion, dove manco dirlo c'erano due nomi di fama mondiale come Nile Rodgers e Bernard Edwards, nonché il core degli Chic. Era Crying at the Discotheque, ascoltata oggi in Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce di Elisa con la sua No Hero.

Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari ritrovati in questo fine settimana qui all'interno di Pop Up Weekend. Fine settimana che per molti potrebbe suonare un po' come un proseguimento, no, di una vacanza da poco conclusa, perché alla fine diventa un trauma, metaforicamente parlando, ovviamente, quella di ritornare al lavoro. E allora pensi, ma sì, dai, spendo questi pochi giorni facendo un giro in montagna, così ritorno rilassato al lavoro. Oppure questo weekend potrebbe diventare l'ultimo prima di partire, ma in ogni caso, dai, fateci sapere se avete dei progetti, no? Se avete pianificato qualcosa di interessante, il numero lo conoscete, con un messaggio, con un vocale al 338-7824-144. Noi nel frattempo vi facciamo sentire un po' di bella musica, come questa di Post Malone, che arriva con la sua I Had Some Help.

Prince, come tutti i suoi pezzi di grandissimo successo, anche questa Cream venne scritta, no, da Prince in pochi minuti. Addirittura in un'intervista fatta molto tempo fa, lui disse, anche se in modo molto ironico diciamo, che il testo lo scrisse mentre si guardava allo specchio. E questo rispecchia, scusate il giro di parole, quanto detto un istante fa, no? Cioè che per l'appunto Prince in pochi minuti scrisse questa Cream come tanti altri suoi successi. Leggendo Verità, a voi la scelta su cosa credere. Nel frattempo ce lo siamo ascoltati con Cream, era Prince in Pop Up Weekend.

primo singolo per quanto riguarda la voce di Katy Perry era Watch It Burn. Katy Perry che non si ferma nemmeno dopo che il suo tour mondiale, il The Lifetimes Tour, è giunto alla conclusione alla fine dell'anno scorso. Tuttavia questa cantante americana molto energica continua ad esibirsi dal vivo in importanti festival ed eventi speciali in giro per il mondo, e proprio la prossima settimana si esibirà a Baku in Azerbaijan prima dell'inizio del Gran Premio di Formula 1, mentre il 12 dicembre, se siete dalle parti di Santo Domingo, Repubblica Dominicana, la potrete vedere e sentire al Festival Presidente. Ora dal passato ci sono Katrina and the Waves.

Sunshine, una delle tante One Hit Wonder, che è l'equivalente del nostro meteore musicale, cioè canzoni che hanno avuto un successo mondiale ma che non sono mai state seguite da altri successi per mille motivi, no? Uno dei quali è che il cantante o la band che le suonava non hanno più pubblicato nulla che potesse ripetere il successo dell'unica canzone che avevano fatto. Insomma, sto giro di parole per dirvi che questo pezzo del 1983 recentemente è entrato nella categoria del miliardo di ascolti su Spotify. Voi che conoscete molto bene questa piattaforma, lì ci sono diverse classifiche, una di queste è la categoria degli ascolti che hanno superato il miliardo di streaming, che sono all'incirca 700 brani, non male, voglio dire. Una di queste era proprio di Katrina and the Waves con Walking on Sunshine, ascoltata oggi in Pop Up Weekend.

album in cui era inclusa era Spirito Divino, sto parlando ovviamente di Zucchero, grandissimo album, questa era Papa Perché, ascoltata all'interno di Papa Weekend, dove

Dovrai fare tu, no? Una soddisfazione un po' misera, ma almeno nel tuo immaginario le puoi pensare, magari proprio quello di Natale, facci sapere. Viviana di Tivoli invece scrive praticamente in modo lapidario: oggi è il mio grande giorno, lancio col paracadute. Buona fortuna, non posso dirti nient'altro. Roberto e Milena ci dicono che semplicemente si stanno recando al supermercato a fare spesa. Io dico che è una missione quasi impossibile questa, perché trovi il mondo da quelle parti. Comunque, buona fortuna anche a voi. Oggi in casa di amici per il compleanno di una nostra amica, questa è Monica di Bari. Saluti a te Monica e per tutti gli altri 338-78-24-144. Nella seconda ora leggeremo un'altra bella tornata di amici che si sta divertendo o che sta ritornando semplicemente al lavoro.

sapeva miscelare diversi stili musicali come il blues, il jazz, il rock e la musica popolare napoletana. Come lui non c'è nessuno, non c'era e non c'è nessuno. Era Pino Daniele con Sara, Non piangere, che ci ha portato in conclusione della prima ora di programma. Ora breve pausa e poi saremo di nuovo qui.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

giro del caffè ancora in mano, che ci volete fare? Ci siamo incantati un attimo io e il DJ Franklin nella pausa, o invece ritorniamo a capochino ai nostri posti, pronti per ripartire con un altro carico di bella musica, iniziando da Noemi e Rocco Hunt con Oman. Noi intanto finiamo il caffè.

Killers, questa era Human, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Quindi questo ritorno dalle vacanze comporta sempre un impatto psicofisico molto, molto importante, noto come stress da rientro dovuto al passaggio improvviso, no, dai ritmi rilassati che si sono trovati durante il periodo delle vacanze, del tempo libero, agli impegni della routine quotidiana che ci aspetta dopo che siamo rientrati. E questo lo dico perché, nonostante siamo già rientrati da una settimana, almeno parlo per noi qui a microfoni di Pop Up Weekend, questo non ci ha fermato dal ritornare in studio ancora con il bicchiere del caffè in mano, ce la siamo presa troppo comoda, vero zio Frank? Dobbiamo essere più veloci, più celeri, che dici? Beh, nel frattempo che i nostri corpi si abituano di nuovo alla routine quotidiana, la musica sicuramente ci aiuta, e in arrivo adesso c'è Damiano David.

Gianna Nannini senza fine, ancora una volta con la sua America qua reinterpretata insieme a Marrakesh. Siete all'interno di Pop Up Weekend. A proposito di gente longeva, tra poco vi parlerò di due splendidi ottantenni che sono ancora sulla cresta dell'onda, due nomi che sono ritornati con la loro musica e che sicuramente faranno ancora parlare molto. Tra poco vi dico tutto, quindi rimanete qui.

You're unbelievable. Se c'era bisogno di sottolinearlo, lo hanno fatto anche alla fine. Gli EMF, questa era Unbelievable, una delle canzoni che univa il rock con l'elettronica, no? La cosiddetta musica alternativa che andava in voga nei primi anni 90. Qui siamo nel 1991 e mentre dall'altra parte dell'oceano iniziavano ad imperversare Nirvana, Soundgarden eccetera eccetera, da questa parte dell'oceano, in Inghilterra soprattutto, c'erano questi EMF con un album di grande portata, di grande successo, intitolato Sugar Deep, il quale ottenne un successo smisurato anche in America. Adesso non ricordo esattamente, ma penso che arrivò tra le prime posizioni, se non la prima, nei singoli, tant'è vero che a New York si sentiva tantissimo. EMF, ascoltati oggi qui in Pop Up Weekend, dove ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con un artista che aveva una tonalità, una voce che nessun cantante in Europa e nel mondo riusciva ad eguagliare con la sua timbrica vocale. Questo artista aveva un nome che molti di noi non hanno mai dimenticato. Lui era Mango e questa è Come Mona Lisa.

l'azzurro in asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco, e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica sempre.

sì, in un periodo caratterizzato da una calura insopportabile dove tutti ci si augura che possa finire subito, ma che dico subito, adesso, ora, un'estate rovente di neve che ci sta proprio a pennello. Nel frattempo, visto che il tempo ci aiuta, hai voglia se ci aiuta, ci dedichiamo alle nostre abitudini fuori dal nostro perimetro di casa. Ad esempio, e qui andiamo a salutare un po' di persone che ci hanno scritto al 338-7824-144, salutiamo, dicevo, Eugenia di Parma, lei si dedica ai pelosetti a quattro zampe. Eugenia scrive: passeggiata con il cane, prima con il mio e poi come dog sitter. E beh, insomma, negli ultimi anni è diventato un importante servizio per quei proprietari di cani che per motivi spesso di lavoro sono a casa solo poche ore. Questo del dog sitter o della dog sitter, impegno e una passione per il mondo pet sono le basi per, diciamo, prendersi cura, no, dei cani o dei gatti e tutto quello che ne consegue. Davvero un bel servizio, brava Eugenia. Ho appena finito di imbiancare la casa, indovina cosa devo fare adesso? Carla ci scrive così, dalla provincia di Pisa, me lo immagino Carla, olio di gomito e via con le pulizie straordinarie in questo caso, come se non bastasse tutto quello che hai fatto prima e veramente questo lo so, te lo dico in prima persona. Se volete fare come le nostre due amiche e raccontarci cosa state facendo in questo fine settimana, che si presume sia di rientro, no, dalle vacanze, ma non è detto, scriveteci o mandateci un vocale al 338 78 24 144, noi vi accompagniamo con la nostra musica.

da Neil Young, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend. Neil Young che ha spaventato un po' tutti, no? Quando si è preso una pausa che sembrava un addio, ma nei fatti poi si è scoperto che non lo era. Perché dico questo? Ma perché quando a febbraio Neil Young ha cancellato all'improvviso il suo tour europeo, molti hanno pensato che fosse arrivato il momento di rallentare, alcuni avevano pensato che fosse finita. Del resto, a 80 anni e dopo oltre 6 decenni di carriera, nessuno avrebbe avuto il diritto di stupirsi, no? È logico. E invece Neil Young ha fatto quello che ha sempre fatto, cioè ha seguito il suo istinto, e oggi sappiamo che quella pausa era soltanto una parentesi, diciamo, per riprendere un po' il fiato. E in questo mese torna sul palco con i suoi Chrome Hearts per due concerti speciali insieme a Willie Nelson, il 22 di settembre a Bridgeport e il 24 a Philadelphia, prima del tradizionale appuntamento con il Farm Aid del 26 settembre, festival benefico che lui stesso contribuì a fondare nel 1985. Voi adesso pensate che sia tutto qui, no? No, infatti proprio in questo fine settimana esce Second Song, il suo nuovo album, dove ci sono solo 7 tracce ma registrate con un approccio semiacustico che richiama alcuni dei momenti più intimi della sua carriera. Insomma, alla veneranda età di 80 anni è ancora operativo, e se da una parte noi che lo conosciamo da tempo ci fa, diciamo, piacere risentirlo, dall'altra parte i giovani di oggi hanno imparato a conoscerlo e a lodarlo. Niente male. Neil Young con Heart of Gold, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend.

Weekend. Dove in ultimo ringrazio tutti voi per aver partecipato e ascoltato il nostro programma con i vostri messaggi, per aver interagito con noi, grazie alle mani magiche del DJ Franklin, nonché lo zio Frank come comunemente lo chiamo, grazie per il tuo supporto tecnico. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qua il prossimo fine settimana.

0: braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Radio Centrale Milano.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

sdraiati sull'erba, soltanto un attimo prima di fare l'amore. Un grillo che canta, c'è un'aria bellissima intorno,

comincio a sentirmi eccitato, più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale.

castello, faccio ancora. Io mi annuso e lo sento più forte, un odore tremendo mi tolgo i vestiti, oramai sono nudo, Dio, Dio, l'odore è mio, vuoi vedere che sono io, vuoi vedere che sono io, vuoi vedere che sono io. Calma, un momento, ragioniamo. Mi faccio un bel bagno, mi lavo da tutte le parti.

bambino. Maledizione. Adesso però non mi devo suggestionare.

non faccio. Non c'è niente da fare, la forza è più forte di prima. Che schifo, io che c'avevo tanti amici, sono uno che lavora, mi son fatto una carriera, non è giusto che la perda, mi son fatto tutto da me. Mi son fatto tutto da me. Io che conosco tanta gente, sono venuto su da niente, c'ho una bella posizione, non è giusto che la perda, mi son fatto tutto da me. Mi son fatto tutto da me. Mi son fatto tutto da me. Mi son fatto tutto di merda.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: 80s and we'll look to love some lady for some other 15 minutes and I got some friends.
1: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi abbiamo una band che si è formata a maggio 2024 a Comacchio. Loro sono gli Iron Punch. Propongono un heavy metal dalle sonorità molto trash. Inizialmente suonano cover del trash metal per poi cominciare a scrivere canzoni inedite. Quali sono le tematiche dei loro brani? Guerra, temi sociali, mitologia, tutto questo fuso con sonorità e riff veramente forti, decise, riecheggianti, dei riff veramente pieni di energia. Io direi di andare a conoscerli subito.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi sono in compagnia di una giovanissima band di Comacchio dal nome Iron Punch. Abbiamo qui con noi
3: Martina Donati,
4: Fabio Ferroni.
2: Oltre a voi due, gli Iron Punch, chi sono?
3: Samuele Maciga e Vittorio Donati, rispettivamente chitarra solista e basso.
2: Un bel quartetto di quelli.
3: Esatto.
2: Ricordiamo il genere che fate voi?
3: Thrash metal.
2: Bene, allora, cominciamo dalle basi. Come vi siete conosciuti, insomma, cioè, dov'è nato il fulcro degli Iron Punch? Anche il nome magari.
5: Noi due più Vittorio, bassista, e andiamo nella stessa scuola di musica, a Comacchio, di cui abbiamo anche lo stesso insegnante, cui due anni fa ci aveva proposto un progetto, una musica di insieme, che poi si è trasformata in realtà in una band. Il nome, nulla di particolare, semplicemente volevo, mentre tutti e tre cercavano comunque di trovare un nome abbastanza cattivo, mi è venuto in mente questo qui, che all'inizio doveva essere Metal Fist, ma esisteva già, e allora ho cambiato un po' le parole, è venuto fuori questo, allora è piaciuto.
2: Ed è
5: sì, non ha nessun significato particolare.
3: Poi tra le varie, questa è stata una conseguenza che è venuta dopo, abbastanza divertente, ovvero che lui fa Ferroni di cognome, detto Ferro, in inglese Iron, e quindi senza volerlo.
2: Iron Man era già occupato e siamo andati su Iron Punch. Vista la vostra giovane età, mi incuriosisce a sapere, anche se immagino, ho visto un po' il vostro vestiario, immagino, però faccio lo stesso anche. Ditemi un po' di band che vi hanno sicuramente influenzato, magari, e se avete anche una in particolare e magari qualche album da consigliare, insomma.
3: Allora, tra le nostre principali influenze sicuramente ci sono le prime band thrash metal della Bay Area, e se dovessi citare dei gruppi in particolare direi Exodus, sicuramente i primi Exodus, anche un po' in Metallica, e Municipal Waste, anche se sono una band comunque più recente, però sicuramente fa parte delle nostre influenze, ecco.
2: Immagino i primi album di Metallica, allora.
3: Sì, i primi album, Kill Em All, Ride the Lightning, più che altro.
5: Io ho iniziato ad ascoltare metal un po' più sul, non subito trash, ma più doom, quindi non so, Type O Negative, Candlemass, poi ovviamente anche io trash, adesso in particolare adesso in questo periodo di Motley Crue, che non l'avrei mai detto, a me non mi è mai piaciuto quel genere, esatto. Però
2: Tommy Lee colpisce sempre.
5: Esatto. In questo periodo sì, particolarmente loro anche.
2: Bene. Nomi di primordi. Però ragazzi, siamo qui per gli Iron Punch, non per Tommy Lee e soci. Veniamo a noi ragazzi, vediamo agli Iron Punch. Qual è il brano che volete presentare quest'oggi? Naturalmente il titolo, ma soprattutto il messaggio che ha questo brano, il testo, chi l'ha scritto, l'arrangiamento, tutto ciò che coinvolge questo brano.
3: Allora, questa sera presenteremo il nostro secondo brano che abbiamo scritto, Massacre in Egyptus, che è in uscita. E parla, diciamo, di un po' di temi diversi. Abbiamo scritto insieme il testo, l'idea è venuta, diciamo, un po' da tutti. E principalmente parla di mitologia, come si può capire dal titolo, egizia. E in particolare si concentra sul tema della punizione, della malvagità, diciamo, inteso come sostanzialmente qualsiasi cosa che magari ci viene da pensare nella vita, ok, abbiamo fatto questa cosa di male, ci tornerà indietro prima o poi.
2: Il karma.
3: Esatto, e abbiamo collegato questa cosa con un po' la punizione divina, la mitologia, cose così, e è venuto fuori una cosa, diciamo, particolare, se posso definirla così, ecco.
5: Sì, un po' più fuori dal normale del trash, abbiamo aggiunto, appunto io, essendo abbastanza fan del doom, ho voluto metterci la mia parte iniziale, un po' doom, che alla fine siamo riusciti comunque a collegare col resto. A me è venuta fuori una roba molto carina, anche lunga per il genere che facciamo, secondo me, comunque abbastanza, una canzone abbastanza lunga. Per appunto il testo ho fatto tutti quanti bene o male insieme. Il riff principale, diciamo, io ce l'avevo da tempo, prima che iniziasse la band, che come tante volte succede, te lo tieni lì, poi quando è venuta fuori la possibilità, l'occasione, si è riusciti a metterla in mezzo.
2: Lo peschi buono, insomma.
5: Esatto, esatto.
2: Ascoltate, chi cerca il gruppo Gli Iron Punch, dove vi trova a livello di social, anche per piattaforme digitali, se avete anche YouTube, cioè qualsiasi tipo di social che avete, ditelo.
3: Allora, ci trovate su Instagram, ironpunch.band, mi pare, o ironpunchband, comunque ironpunchband, su YouTube, anche su YouTube e su tutte le piattaforme digitali per quanto riguarda la nostra musica, Spotify, Apple Music, qualsiasi tipo di piattaforma.
5: Comunque su Instagram appunto c'è il link che poi ti porta a tutti gli altri link, quindi YouTube, Spotify, eccetera.
2: Bene, vista la giovane età vi faccio due domande che è d'obbligo. E la prima è il messaggio che volete portare nella musica, qual è? E secondo, dove vedremo gli Iron Punch tra 5 anni?
3: Allora, sicuramente le nostre canzoni parlano molto di temi di attualità, guerra, politica, ingiustizie sociali, anche cose diciamo che riguardano noi personalmente, appunto per la nostra giovane età. Ad esempio abbiamo scritto un brano che riguarda la corruzione del sistema scolastico italiano e come spesso diciamo ci capita di sentirci dei numeri senza diciamo un valore soggettivo ma più che altro oggettivo per quanto riguarda l'andamento scolastico. E è un tema che appunto a noi sta molto a cuore, essendo che lo viviamo tutti i giorni in prima persona. E sicuramente quindi sì, vogliamo portare un messaggio di come posso dire, ribellione verso alcune cose che non ci piacciono diciamo del sistema. E tra 5 anni noi spereremmo di trovarci da qualche parte di bello, insomma, di poter proseguire bene nella nostra carriera, insomma, di...
2: Beh, ragazzi, non fermatevi, per nessuna ragione al mondo non fermatevi. Direi che qui da Mondo Live a TV è tutto. Marco Vai e gli Iron Punch, Stay Rock.

0: Grazie.
1: Vi sono piaciuti gli Iron Punch? Spero proprio di sì. Mi raccomando, seguiteli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound. 1, 2, 3.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

sdraiati sull'erba, soltanto un attimo prima di fare l'amore. Un grillo che canta, c'è un'aria bellissima intorno, che odore. Pian piano riprendo a sfiorare la sua sottana, sarà la zona. Cerchiamo un posto migliore e allora ritrovo di nuovo la mia tenerezza. È una cara ragazza, comincio a sentirmi eccitato, più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale, è micidiale.

l'aria è più giusta. Un bar d'alluminio, mi siedo e mi sento un signore. C'è ancora l'odore, l'odore mi insegue oramai è dappertutto. Non posso, non posso, oramai ce l'ho addosso. Vado a casa, mi siedo sul letto, mi sdraio, mi distendo, ma c'è ancora. Io mi annuso e lo sento più forte, un odore tremendo, mi tolgo i vestiti, oramai sono nudo. Dio, odore mio, odore mio, vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Calma, un momento, ragioniamo. Mi faccio un bel bagno, mi lavo da tutte le parti con molta attenzione. Mi metto anche il talco, son candido come un bambino. Maledizione. Adesso però non mi devo suggestionare da vomitare. Ce la faccio,

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
4: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

ore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la la. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dal

contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle

La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

We're smoking cigarettes and leafers.

nel cuore della notte. Devo avere anche un'aria bizzarra, ho la testa pesante, ho le ossa tutte rotte.

fuoco di botte. Ci vorrebbe un'indagine seria, sarà stato uno scherzo o forse anche un agguato. Ho bisogno di avere ben chiara la meccanica dell'incidente, se no non chiedo aiuto. E pensare che al mondo c'è un sacco di brave persone, mi han picchiato di santa ragione. Guarda che doveva capitare proprio a me, che son gentile, son disponibile sociale, sono contro la guerra. Che figura, col culo per terra, non son mica ubriaco, non è mica vino, una maschera di sangue. Io l'ho sempre detto, non mi fido di Milano, ci vorrebbe un cerotto, una fascia, oltretutto tra...

che più di uno, erano senz'altro due, erano anche grossi. Sarò stato pronto di riflessi, sarò stato padrone della situazione. Si direbbe di no dal labrone, mi fa male anche una coscia. Meno male che c'ho ancora in tasca il regalino per Katiuscia. Si fa per dire, così conciato non ci posso andare. Ma ora basta, forse è meglio sminuire, meglio pensare che sono stato bravo, che

tutto resisto senza chiedere aiuto, dubbioso e riflessivo. È sicuro che mi hanno picchiato, ma anch'io sono stato tutt'altro che passivo. Non ho fatto figure meschine di cui vergognarmi, ma soltanto un errore sportivo.

il tempo. Semplicemente uno scandire di battiti che fanno del suo pulsare una aritmia di cuore. Ti ritrovi in moderne rotonde ad incrociare uscite, ognuna di loro un gioco di incroci, che fanno della tua scelta una prospettiva diversa, dove poi quel che resterà racconta il verso di quel viaggio, che, per chi ne ha il piacere di ascoltarlo, apparirà un dramma chiamato vita.

La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

0: Thank you.
1: Thank you.
0: Jesus. This is Judas.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Fai conto che io dica estate, scriva la parola colibrì, la metta in una busta, la porti giù per la discesa fino alla buca. Quando tu aprirai la lettera, ti verranno in mente quei giorni

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Eh sì, effettivamente dobbiamo dire, va detto, che negli altri paesi funziona tutto meglio che qui da noi, eh? Ci vuole anche poco. E perché gli altri sono più seri. Ecco, si impegnano, fanno sacrifici per migliorare, eh? Perché loro credono nell'organizzazione, nelle responsabilità collettive. Per dire, i francesi credono alla Francia, gli americani credono all'America. Ci credono, ecco. Basta andare all'estero, si respira subito un'altra aria. Anche in Svizzera, per dire. Eppure mi hanno raccontato un aneddoto curioso, vero, pare, che riguarda il famoso Wittgenstein, eh? Grande filosofo, grande uomo di cultura, tuttologo, insomma, tanto, insomma. Ecco, questo Wittgenstein pare che tornasse in treno con il suo assistente, si pare che tornasse a casa dopo aver terminato il suo ultimo lavoro, un'opera decisiva, il Tractatus, che faceva il punto su tutta la filosofia, faceva il punto, proprio il punto. Anni di studi, anni di ricerche, anni di saggi, fine del lavoro e meritato riposo. Niente scompartimento, grande silenzio. A un certo punto pare che il suo assistente abbia chiesto: mi scusi, professore, come spiega lei il gesto che fanno gli italiani? Wittgenstein pensa un attimo, poi sbianca in viso. Porca miseria, devo rifare tutto da capo. Ecco, sì, evidentemente c'era qualcosa che non gli tornava. Non riusciva a capire l'atteggiamento e nemmeno l'allegria degli italiani. Proprio loro, così incapaci di organizzarsi, incapaci di far funzionare la vita, incapaci persino di farsi un governo. Ma Wittgenstein era uno scienziato. Forse avrebbe dovuto andare dall'altra sponda dell'intelligenza per afferrare il mistero dell'incapacità.